già. D'accordo, io sarò un po' rude con te, a volte pure volgare, ma ti ho scritto tante poesie, sono stato il tuo lupo della fiamma, ti ho portata nelle notti piene sulla stella polare, ho raccolto per te

colpa non è mia, è tua. Pensa a queste mie parole prima e dopo i pasti. E mezz'ora prima di dormire. Impara a conoscermi meglio.